lo so che sei una donna, onesta non lo so, soprattutto con se stessa.

cosa ne pensa di dimenticare, di lasciarci andare. Ma dimmi la verità. Forse stasera era una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua.